troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

pistolettes jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà, di da di da.

troppe cravate sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata.

Torresteleden jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Du-da-du-da, du-da, du-da-di-da, du-da. Duemila enigmi nel jazz.